lezione, quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voci.

27. Quando incasserai te la fiderai, metti la pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bambo giovane.